Zenbat lobi dauden lodi, haiek tori zu erori, taberdina edo nori.